yeah, baby. Asciuma now, così meno. Non di? Cacca. Esprima, baby. Esprima, ok?